0: pensare verso l'alto. Dopodiché non tanto per un posto migliore, io aiuto di quello. Io perché te non ha costruito vivo di paura, la dicevo la sua grande casa, tipo seconda dame in mente, ma che vuoi dame in mia mente, una casa in mia mente, quanti le vuoi sorgere, quello che lo...
1: मेरो यो मादल बछवा समला अहिले आज भरे भोलि के भई जाला मेरो यो मादल बछवा समला अहिले